0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
0: Sono le 3.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Garçon, ho un'idea.
1: Notte di notte.
2: Notte di notte.
3: Notte di notte.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: notte di notte, la notte con noi, la notte con la tua radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate.

Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Dance with me one more time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: al 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Pronti, partenza, saldi! Da Il Nos Shopping è iniziata la stagione del

a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix. The
3: Crescent Face. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera, un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in viale Sant'Eufemio 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
3: Pronti, partenza, saldi! Dai Lost Shopping è iniziata la stagione delle occasioni.

0: uscita Brescia Ovest.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre e ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
4: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
2: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani, anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
1: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran. Presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botta e risposta Baturina Højlund, il 2-1 lariano è griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
4: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questi ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più

0: bravi e capire certi momenti della partita.
1: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon, alle 20:45 Atalanta-Bologna.
2: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91.

0: 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: I go back to the blog era one time.
1: Spot. Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Ha perso il controllo della moto da cross durante un salto e ha sbattuto prima sul manubrio poi a terra. Il ragazzo di poco più di 20 anni, residente a Gussago e alle prime esperienze sulle due ruote, che nel pomeriggio di ieri è stato coinvolto in una rovinosa caduta mentre si allenava sulla pista da motocross La Boschina di Pompiano. Sono stati gli amici e i familiari che erano con lui insieme al custode della struttura i primi a soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati automedica, ambulanze e di soccorso, oltre a una pattuglia dei carabinieri di Verola Nuova. Per la dinamica dell'incidente e la delicatezza della caduta, il ragazzo è stato sedato prima del trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Un tamponamento a catena ha condizionato ieri mattina il traffico dell'esodo di fine agosto nel tratto di A4 che attraversa la provincia di Brescia. Attorno alle 11.20 infatti un incidente avvenuto nella corsia di sorpasso tra Brescia Est e Brescia Centro ha coinvolto 6 diversi veicoli e ferito, per fortuna tutti in modo lieve, 14 persone. Per soccorrerle e rimuovere i veicoli danneggiati è stato necessario tenere chiusa la terza corsia con inevitabili ripercussioni sul traffico. In direzione Milano si sono formate code che sono arrivate anche a 5 chilometri. Era in vacanza sul lago di Garda con la famiglia, ma i controlli dei carabinieri hanno fatto emergere che era ricercato a livello internazionale per traffico di stupefacenti. È finita così, dopo appena una sera, la vacanza di un cittadino turco di 43 anni, arrestato dai militari a Sirmione. L'uomo è stato individuato nella serata di ieri durante una serie di controlli a Campione effettuati dai carabinieri negli alberghi della località turistica.

0: verifica dei dati anagrafici attraverso le banche dati utilizzate dalle forze di polizia ha fatto emergere a suo carico un provvedimento di cattura internazionale emesso dalla Turchia. Secondo quanto emerso, il provvedimento riguarda un'accusa di traffico internazionale e di droga. L'uomo ha trascorso la prima notte nelle camere di sicurezza dei carabinieri e ora sarà avviata la procedura di estradizione in Turchia. Lo sport, il calcio, l'Union Brescia alla meglio sulla Pergolettese grazie al difensore Sina. Finisce 1-0 per l'Union che sbanca il Voltini con un gol al 97esimo in una gara giocata con un uomo in più per oltre 40 minuti. Secondo centro consecutivo per il centrale e Union ha punteggio pieno in classifica. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Mo, ve lo diamo noi.
1: Buongiorno agosto con Alex Rusconi.
2: E buongiorno agosto, lo posso dire soltanto oggi perché siamo al 31 di agosto, l'ultimo giorno del mese, da domani saremo nel mese di settembre, anche se di fatto questo programma andrà in onda ancora per questa settimana e torneremo invece con Buongiorno Brescia e il consueto orario 7:10 a partire da lunedì prossimo. Buongiorno, allora sono stato via 2 settimane, mamma mia, tornare qua è davvero un'emozione, anche se sono stato lontano per poco tempo, però tornare in diretta nel mio programma, ecco, mi rende molto felice questa mattina, quindi buon lunedì e buona ultima giornata di agosto, grazie di cuore al mio amico Andrea Lombardi che vi ha tenuto compagnia in queste 2 settimane prendendo il mio posto, io me lo sono anche ascoltato ogni tanto perché non sono andato via e sono rimasto da queste parti, quindi ero spesso sintonizzato su Radio Brescia 7, grazie Andrea, lui torna naturalmente nel suo spazio consueto per la nuova stagione del Free Pass ogni pomeriggio. Io invece torno, ripeto, per questa settimana in questo orario speciale 9:12, l'orario di Buongiorno Agosto, anche se sforiamo nel mese di settembre, da settimana prossima tornerò nel mio orario consueto, così da poter dare anche lo spazio a Maddalena Damini per ritornare con il suo magazine. Sarà una nuova stagione pienissima di

novità visuali per quanto riguarda Teletutto e da ascoltare per quanto riguarda Radio Brescia 7. Una stagione che sarà speciale già a partire dal fatto che sarà la 50ª stagione di Radio Brescia 7, perché noi nel 2027 a febbraio festeggeremo il 50esimo compleanno. E Radio Brescia 7 nasce proprio nel febbraio del 1977, quindi sarà un anno speciale. E allora, che dire, ripartiamo alla grande, ripartiamo questa mattina, sono contentissimo di essere qua. Gli ingredienti saranno sempre quelli, comunque l'informazione che in questa settimana sarà ancora leggermente ridotta rispetto al solito, infatti quella locale parte alle ore 9, avete sentito il giornale orario, e vi tiene compagnia fino alle ore 15, mentre alla mezz'ora per tutta la giornata c'è l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo. La musica è quella di ieri, di oggi, quella selezionata per voi da Fulvio Marini, dal repertorio italiano e internazionale più bello del mondo, e naturalmente ancora con un occhio di riguardo alle canzoni estive, ancora per poco purtroppo, però intanto ce le godiamo ancora, visto che l'estate comunque da un punto di vista meteorologico non è ancora finita. E poi naturalmente tante altre cose, la vostra presenza, mi raccomando, non fatela mancare al 334 907 9007. Qualcuno in realtà ha già scritto, qualcuno sta scrivendo, tra poco leggeremo anche i vostri messaggi. Tra poco la rassegna stampa con la prima pagina del giornale di Brescia di oggi, e poi daremo un'occhiata al meteo e a tante altre cose. La mattinata è lunga, mi raccomando, rimanete qui, passatela con noi, perché sarà un'altra bella mattinata straordinaria che riparte in qualche modo con una stagione che vi invito a non perdere. Ditelo anche ai vostri amici se ascoltano altre radio. No, sintonizzatele su Radio Brescia 7, perché sarà una stagione meravigliosa, piena di cose belle, piena di novità. Ma intanto partiamo questa mattina. Buongiorno agosto!

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: massime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
4: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni da non perdere. Moda, beauty, tech, accessori.

0: L, uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Acquistando il giornale in edicola, quindi facendo un gesto che i bresciani fanno da 81 anni, un gesto classico, tradizionale, oppure per quelli più moderni, sul sito www.giornaledibrescia.it. Vi ricordo che la versione integrale del giornale in digitale è su abbonamento, ma le notizie principali sono sempre gratuite e aggiornate H24. Il modo migliore per leggere ogni giorno il giornale virtualmente è anche quello di scaricare la app del GDB, che vi permette di leggere il giornale, ma anche di guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto e soprattutto di ascoltare Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana ovunque voi siate. So che molti di voi hanno usato l'app del GDB per ascoltare la radio mentre erano in vacanza, perché sono arrivati un sacco di messaggi anche dei luoghi di villeggiatura. Grazie di cuore. Giornale di Brescia di oggi, lunedì 31 agosto 2026. Taglio alto dedicato ai poveri. I poveri sono sempre più giovani, si abbassa l'età media di chi vive per strada, un'indigenza che anche nel bresciano cambia volto e rischia di diventare permanente. Non sono notizie che ci piacciono. In alto invece c'è questa fotonotizia sui nostri ghiacciai fragili, Alpi ad alto rischio come il Nepal. Va detto che quanto è successo nelle ultime ore in Nepal, insomma, ha alzato l'asticella dell'attenzione anche per quanto riguarda tutti i ghiacciai, perché il riscaldamento globale comunque coinvolge tutti. Molto interessante questo articolo che trovate questa mattina sul giornale di Brescia, senza troppi allarmismi naturalmente, però insomma l'attenzione è fondamentale. Nella spalla di Mario Mazzoleni si parla di risico senza fine, il futuro delle banche tra riassetti e crescita, e qui parliamo di un argomento di cui io non so nulla, per cui mi leggerò volentieri questo articolo in cui si parla di un argomento che comunque è fondamentale. E poi altre notizie: l'Islanda non vuole l'Europa, il referendum premia il no, quindi non farà parte dell'Unione Europea per scelta proprio dei cittadini. Il rifiuto islandese e l'esigenza dell'Unione di allargamento è il commento di Carlo Muzzi. Il Nord sfida Matteo Salvini, Romeo ora cambia la Lega. A Padenghe ultimatum politico al leader, serve un segnale concreto prima di Pontida. E poi Grand Prix formato europeo, Hunt and Chip incantano Brescia. In 3.000 hanno applaudito a San Polino le stelle dell'Atletica Mondiale al terzo Grand Prix. Lupi e orsi avanzano, nelle nostre valli sono presenze stabili, per gli esperti occorrono monitoraggio e prevenzione, anche i danni aumentano. Lupi e orsi, ma non siamo in una puntata della Casa nella Prateria, siamo in provincia di Brescia. E poi la fotonotizia che riguarda lo sport, Serie C, il Brescia soffre ma vince, a Crema gol all'ultimo, anzi oltre l'ultimo, visto che Sina ha segnato al 97esimo, ma alla fine abbiamo portato a casa il risultato e quello con 1-0 quindi contro la Pergolettese ieri dell'Union Brescia. L'avete seguita da qui? Spero di sì. Queste le notizie principali, anzi le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Adesso si torna alla musica, tra pochissimo il giornale orario nazionale.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile, Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmin Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vez e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
1: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
2: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Cabana, le 9:39 minuti in diretta su Radio Brescia 7 con la voce di Alex Rusconi. Sono tornato oggi e sono contentissimo di essere qui, grazie anche per la vostra accoglienza attraverso i vostri messaggi. Intanto saluto Marco Daghedi. Buongiorno Brescia, buongiorno a tutta la radio. Oggi si rientra al lavoro, ma si stava meglio in vacanza. Penso che questa frase di Marco venga condivisa chissà da quanti di voi che oggi ricominciano a lavorare, ma che dicono: mamma mia, però stavo meglio al mare, in montagna, stavo meglio a casina. È così, però poi è soltanto il primo giorno, i primi due giorni in cui bisogna riambientarsi, no? Poi torna tutto normale, poi si torna alla routine quotidiana. Buongiorno Alex, bentornato con un bel bacio, me lo manda Gabriella. Grazie cara, sono contentissimo di essere qui. Bentornato compagno di lavoro, ora sotto perché sarà un fine anno tosto. Un saluto e buona giornata Alex. Ciao da Roby Iveco, ma certo che sarà un fine anno tosto. Ma tosto da un punto di vista positivo, perché ripeto, ci sono tantissime cose in ballo e quindi avremo modo di viverle insieme per tutto quest'anno. Buongiorno amico mio, è tutta l'altra musica. Buongiorno anche ad Antonio, che anche questa mattina è sintonizzato. Grazie di cuore di esserci. Ci vediamo presto, mi raccomando, perché sai che io e te dobbiamo vederci, mi manchi troppo. Allora, sereno lunedì, chi è che me lo manda? Buongiorno Alex, da Fulvia di Lumezzane, grazie, viva la musica sempre. Che questa nuova settimana sia un'onda di energie positive. Piccoli sorrisi e meravigliose sorprese. Mamma, faccio una fatica a leggere, ho gli occhiali che vanno cambiati urgentemente. Buongiorno Alex, dall'escavatorista Filippo. Come sono andate queste due settimane di vacanze? Benissimo, devo dire che non mi sono spostato in realtà, sono rimasto qui, però perlomeno mi sono rilassato, ho dormito un po' di più il mattino, ecco, questa è la cosa fondamentale. Buongiorno Alex, bentornato, ti sei riposato per bene? Ora pronto a stare con noi per la nuova stagione e noi sempre in ascolto. Ciao da Silvana e Ugo. Grazie Silvana, grazie Ugo, so che ci siete, e grazie naturalmente a tutti voi che mi state dando questo benvenuto. Ma sono stato via poco, due settimane, quindi pochissimo in realtà, non me ne sono neanche accorto e sono, ripeto, più contento di essere qui che in qualsiasi altro posto.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
2: Dammi tu mano! E venga conmigo!

Ma quanto mi piace questo pezzo, Inside My Soul, all'interno, insomma, dentro l'anima, e devo dire che entra proprio questo brano, entra nell'anima, nel cuore, è uno dei miei brani preferiti di questa estate 2026, perlomeno per l'atmosfera che crea. Poi non è propriamente una canzone estiva, evidentemente, come ritmo, però arriva, riempie, mamma mia, mi piace proprio, va bene. 9:49 minuti, diamo un'occhiata un po' al tempo, perché grazie agli amici di meteopassione.com ogni giorno abbiamo la possibilità di darvi un po' le previsioni. Poi da settimana prossima tornerà con me Riccardo Paroni, il martedì e il venerdì, ma ne parleremo, e ne parleremo all'interno di Buongiorno Brescia. Io intanto ringrazio oggi Fabio Radici, che mi ha procurato il bollettino di oggi, lunedì 31 di agosto. Allora, nel corso del pomeriggio e in serata il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato. Qualche isolata nube diurna potrà interessare le aree alpine e prealpine, ma con bassa probabilità di fenomeni. Venti deboli e temperature massime pressoché stazionarie. Clima caldo comunque, un po' come ieri, perché fa caldino ancora, fa caldo ancora. Non sono le ondate di caldo da 38-39 gradi che purtroppo quest'estate ci hanno un po' rovinato l'estate, con un caldo che è esagerato. Questo è un caldo estivo normale, però insomma, il pomeriggio fa caldino. Invece stamattina c'era freschino. Devo dire che questa forse è la temperatura mia preferita. Un po' di caldo il pomeriggio, però fresco la mattina e la sera, in modo poi da potersi rilassare. E voi, qual è la vostra temperatura preferita? Qual è la vostra giornata ideale dal punto di vista meteorologico? Me lo raccontate al 334-907-9007? Io intanto vi porto in costiera Amalfitana.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È stato necessario un volo dell'elisoccorso per portare aiuto a un 66enne turista francese che attorno alle 13 di ieri è rimasto ferito in seguito a una caduta mentre scendeva alla statale 42 del Tonale verso Ponte di Legno. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'intersezione tra la 42 e la statale 300 del Passo del Gavia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L'uomo ha perso il controllo della bici, forse per la velocità, forse per il fondo sdrucciolevole o per evitare un altro mezzo, ed è rovinato violentemente a terra. Medici e infermieri lo hanno immobilizzato e trasferito in ospedale a Sondalo, dove dopo i primi accertamenti è stato escluso l'imminente pericolo di vita. Una ragazza di 24 anni, Aurora Cigala, residente ad Asola, è morta ieri all'ospedale civile di Brescia per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nella notte precedente a Goito, nel Mantovano. La giovane, alla guida di una Fiat Punto, è uscita di strada intorno all'una lungo strada Levata, la provinciale che collega Goito a Gazzoldo degli Ippoliti. Soccorsa dal personale medico del Soccorso Azzurro, è stata trasportata in condizioni gravissime con l'elisoccorso a Brescia, dove poi è deceduta. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Gazzoldo degli Ippoliti, non sembrano coinvolte altre vetture. E in uno dei posti di controllo predisposti a Rue Volciano, un conducente, anziché fermarsi all'alta degli agenti, ha accelerato dandosi alla fuga. È successo sabato sera. Le pattuglie si sono immediatamente messe sulle sue tracce, dando il via a un inseguimento proseguito per circa 1,5 km. Nel tentativo di sottrarsi ai controlli, l'uomo ha raggiunto una zona boschiva dove ha abbandonato il veicolo e ha proseguito la fuga a piedi, riuscendo a dileguarsi nell'oscurità. Raggiunta l'auto, gli agenti hanno rinvenuto numerosi quadri e dipinti, oggetti di antiquariato di vario genere e altro materiale ritenuto di interesse investigativo, beni che secondo i primi accertamenti sarebbero di presunta provenienza furtiva. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre sono in corso le indagini per identificare il conducente. L'auto è risultata rubata e circolante con targhe di un altro mezzo. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta

0: convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

il nuovo singolo di Giusy Ferreri, si intitola Vuoto Cosmico e ci ha portato nella seconda ora di Buongiorno Agosto in questo 31 di agosto. Bella, bella, bella questa canzone. E poi adesso nel mese di settembre che comincia domani e sicuramente arriveranno anche tanti nuovi singoli italiani e internazionali che Fulvio Marini prontamente inserirà nella rotazione del nostro palinsesto, così ve li potrete godere. Questo è uno di quelli, è il nuovo singolo della Giusy, della Giusy. Allora fatemi salutare Mauro e anche Silvia, entrambi mi augurano una buona stagione, un bentornato, grazie davvero di cuore. E anche Tea che mi scrive: oggi mi limito a darti il bentornato caro Alex, saluti a tutta Radio Brescia 7, da domani ti racconterò di più. Mamma mia, lancia questa cosa che mi incuriosisce, chissà che cosa mi racconterà Tea, sono curioso. Mi sei mancata comunque, perché Tea è una delle nostre ascoltatrici più affezionate, ben presenti sempre e in questi 15 giorni insomma hai tenuto compagnia ad Andrea. Ringrazio ancora Andrea Lombardi che ha preso il mio posto nelle due settimane scorse e che oggi torna al suo posto, anche se con un orario un pochino diverso dal free pass classico. Per questa settimana infatti sarà in diretta dalle 15 alle 18, perché non ci sono gli armadilli che torneranno invece con la nuova stagione da settimana prossima, e quindi Andrea si fa tutto il pomeriggio, vi tiene in compagnia per tutto il pomeriggio. Devo dire che anch'io Andrea lo ascolto spesso, perché nel pomeriggio mi capita di essere in auto, di spostarmi eccetera eccetera, e quindi il free pass mi tiene compagnia. Grazie ancora Andrea, grazie a tutti voi per questi auguri di bentornato. Però ripeto, sembra che sono tornato dalla guerra dopo due mesi, dopo due anni di assenza, invece ho fatto semplicemente a casa due settimane e sono, ripeto, prontissimo a godermi questa nuova stagione, anche perché sarà una stagione piena di positività e di energia, la stessa energia che troviamo nel nuovo singolo dei Rolling Stones. Questi ragazzi sono più di 80 anni e guardate cosa sfornano, questa Jealous Lover alle 10:12 su Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7. Sunshine and Sunshine and Happiness.
1: Radio Brescia 7. 7. Sunshine and Happiness.
2: Spot.
3: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1.

0: massime così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

pezzo, questo che vede Martin Garrix insieme agli U2 con Fireflies alle 10:21 in diretta su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Quest'estate 2026 è stata un'estate anche di anniversari, alcuni molto importanti come quello di cui vi ho parlato a luglio, il bicentenario della scoperta della Vittoria Alata, che è uno dei simboli della nostra città, peraltro uno dei simboli più riprodotti, perché riproduzioni della Vittoria Alata ci sono in tutto il mondo, ce n'è una anche al Louvre, ce n'è una in Russia, insomma ce ne sono davvero dappertutto, perché è una statua che è piaciuta a tantissimi, tra cui Napoleone III, che ne era innamorato e che ne ha voluto una copia a Parigi. Detto questo, i festeggiamenti per il bicentenario del ritrovamento della Vittoria Alata proseguono, perché da domani negli spazi della Biblioteca Quiriniana prende il via la mostra Vittoria Alata 1826-2026, la Vittoria Alata nei documenti conservati in Quiriniana, curata dal bibliotecario Marco Palladino. È un'esposizione che propone un viaggio attraverso carte, cronache, pubblicazioni, ma anche incisioni, fotografie e materiali d'archivio, che raccontano non soltanto la scoperta della statua, che ve lo ricordo è avvenuta il 20 luglio del 1826, ma anche proprio quello di cui vi parlavo prima, cioè il ruolo che la Vittoria Alata ha avuto nel corso del tempo, in questi due secoli, fino a diventare uno dei simboli più riconoscibili nel mondo della nostra città.

0: simbolo, come dire, di cultura che si salva nel tempo, è un viaggiatore del tempo che è arrivato fino a noi e che è giusto che noi bresciani per primi festeggiamo.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi quella?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aurao, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti, già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa-Catanzaro 2-1 e Benevento-Sudtirol 1-1. Gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: Pronti per

0: Uscita Brescia Ovest.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: White Girl Wasted, la voce di Anna, 10 e 40 minuti, Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, ma è anche la radio che dà voce allo sport, da sempre. Noi seguiamo tantissimi sport diversi, uno in particolare che poi è il calcio, nel quale affianchiamo da sempre il Brescia e da un paio d'anni l'Union Brescia, che è la nostra nuova squadra del cuore. Ieri ci ha regalato grandi soddisfazioni perché ha vinto contro la Pergolettese al 97, quindi veramente una vittoria al cardiopalma, ma l'Union Brescia è già pronto a scendere in campo perché dopodomani, ovvero mercoledì, c'è la Coppa Italia di Serie C. Quindi mercoledì 2 settembre, segnatevelo se non lo sapevate, alle ore 18 l'Union Brescia scende in campo al Rigamonti per affrontare la Giana Erminio per quanto riguarda appunto la Coppa Italia, la diretta su Radio Brescia 7, da non perdere visto che siamo la radio ufficiale dell'Union Brescia. Ci saranno Michele Iacobello, naturalmente con la sua radiocronaca, e Alfredo Novello, quindi i due amici che sono siete abituati a sentire commentare il Brescia con grandissima professionalità. Devo dire che io, che non sono un appassionatissimo di calcio, seguo tantissimo le radiocronache di Michele, supportato da Alfredo, perché ci danno proprio il senso di essere lì, no? Anche se non siamo allo stadio Rigamonti, però seguire Michele Iacobello, quell'entusiasmo che lui ha nel restituirci la partita, ci dà proprio la sensazione di viverla. Quindi motivo in più per seguire l'Union Brescia su Radio Brescia 7. Ovvio che se avete voglia invece, avete il tempo di andare direttamente a Rigamonti, beh insomma è un'altra cosa, è un'altra cosa. Quindi se potete andate lì, altrimenti sintonizzatevi su queste frequenze, perché il grande calcio e il calcio del cuore, quello dell'Union Brescia, è proprio qui su Radio Brescia 7. Sono le 10:42 minuti, io sono Alex Rusconi. Se avete voglia di scrivermi, 334 907 9007.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

E che bella caricatura che fa dito nella piaga dei businessmen, ovvero degli uomini d'affari, in questo brano, con il cellulare, nelle convention, con i loro briefing. Io non sono mai stato un grande businessman, devo dire la verità, anzi forse sono l'opposto degli uomini d'affari, cioè con gli affari, con i soldi, io sono sempre stato molto negato, me la cavo meglio con l'arte, con la cultura, con le cose un pochino più effimere, diciamo così, e che io considero un pochino più alte, ma che poi in realtà nella vita servono forse meno di quello che servono i soldini, però purtroppo non c'ho questo attaccamento, mi manca l'attaccamento al denaro. Va bene, i businessmen oggi ricominciano a lavorare, anzi in realtà quelli veri non si sono mai fermati, perché il vero uomo d'affari lavora tutto l'anno, H24, 365 giorni all'anno, 7 giorni su 7, ma che vita è? Però chi ha la passione per queste cose? Voi lo sapete che quando una persona fa il lavoro che gli piace, di fatto è come se non lavorasse, perché tutta la vita fa qualcosa di bello. Fai il lavoro che ti piace e non lavorerai mai neanche un giorno in tutta la tua vita. Questa frase famosissima, non ricordo di chi è, ma l'ho sentita recentemente recitata da Enrico Ruggeri in uno dei suoi video. Sapete che Enrico Ruggeri è molto attivo sui social, ogni tanto si accende la telecamerina, fa le sue dirette e va un po' a braccio raccontando tante cose che riguardano la sua vita privata e anche la sua vita musicale. Va bene, abbiamo parlato anche di Enrico Ruggeri, magari dopo ce lo ascoltiamo. Sapete che io sono stato per tanti anni un fan sfegatato di Enrico Ruggeri, andavo a tutti i concerti, parliamo degli anni 90, poi ho un po' perso la passione, ma è comunque un cantautore che stimo tantissimo e che secondo me ha fatto dei pezzi fondamentali nella musica italiana. Adesso vado a recuperare un pezzo di Ruggeri e dopo ve lo passo, dai, facciamo così, vi faccio questo regalo questa mattina. 10:52 minuti, intanto però ci ascoltiamo questa bellissima canzone che si intitola Material Lover ed è un altro dei brani di questa estate 2026. Lo ascoltiamo qui su Radio Brescia 7.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: The Crescent Lake.
4: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una richiesta d'aiuto usata per attirare un giovane e poi aggredirlo è quanto sarebbe accaduto nel parco Salvo d'Acquisto a Brescia, dove la polizia ha arrestato una 25enne e il fidanzato di 30 anni, entrambi bresciani e residenti in città. La donna avrebbe attirato l'attenzione della vittima chiedendole di aiutarla a cercare un braccialetto di valore che, secondo il suo racconto, il fidanzato aveva lanciato durante una lite. Mentre il giovane cercava il monile, sarebbe arrivato il trentenne che lo avrebbe aggredito per farsi consegnare il cellulare. Alla vista degli agenti, due sono fuggiti, ma sono stati intercettati poco dopo all'interno del parco. Durante il controllo avrebbero reagito con calci e pugni contro i poliziotti, tentando di divincolarsi e scappare. La coppia è stata arrestata per tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Una donna colombiana di 52 anni è stata arrestata nel weekend all'interno del centro commerciale El Nos di Roncadelle, dopo che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brescia avevano scoperto che era destinataria di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca. La donna è stata sottoposta a un controllo direttamente nel centro commerciale. Durante gli accertamenti, i militari hanno verificato che a suo carico risultava una segnalazione relativa al provvedimento emesso dalla procura di Salisburgo. A quel punto è stata trasferita nel carcere di Verziano. Tra le accuse figurano il furto aggravato, la sottrazione di strumenti di pagamento e la sottrazione di documenti. Era in vacanza sul lago di Garda con la famiglia, ma i controlli dei carabinieri hanno fatto emergere che era ricercato a livello internazionale per traffico di stupefacenti. È finita così, dopo appena una sera, la vacanza di un cittadino turco di 43 anni, arrestato dai militari a Sirmione. L'uomo è stato individuato nel weekend durante una serie di controlli a campione effettuati dai carabinieri negli alberghi della località turistica. La verifica dei dati anagrafici attraverso le banche dati utilizzate dalle forze di polizia nell'area Schengen ha fatto emergere a suo carico un provvedimento di cattura internazionale emesso dalla Turchia. Secondo quanto emerso, il provvedimento riguarda un'accusa di traffico di droga. L'uomo ha trascorso la prima notte nelle camere di sicurezza dei carabinieri e ora sarà avviata la procedura di estradizione in Turchia. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: life.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Williams, No More, la voce di Harry Styles ci porta nella terza e ultima ora di Buongiorno Agosto in questa mattinata, in questo lunedì 31 agosto che, come detto, è l'ultimo giorno del mese, ma questa settimana, insomma, una settimana di passaggio con i programmi della radio che sono ancora, come dire, quelli provvisori, quelli estivi, prima poi di rientrare invece a partire già dal prossimo lunedì con il palinsesto ormai sistemato e consueto e con un sacco di novità che scoprirete direttamente la prossima settimana. Volevo così parlarvi, cioè prima vi ho parlato di Enrico Ruggeri, delle sue dirette, del fatto che io sono stato per tanti anni un grande fan di Enrico Ruggeri. Vi avevo promesso che avremmo passato un pezzo di Ruggeri e lo faccio adesso, perché sono andato a recuperare uno dei miei brani preferiti. Chiaramente non è di ieri, non è neanche dell'altro ieri, è di qualcosa come 30 anni fa, però secondo me nel periodo migliore di Enrico Ruggeri, il periodo dell'album Il Falco e il Gabbiano, per intenderci, dove lui voleva mostrare entrambe le facce della sua musica, cioè quella rock, Il Falco, ma anche quella pop, quindi quella dolce, le ballad rappresentate dal Gabbiano. In questo testo, in questa situazione, in questo perimetro si inserisce il brano che ascoltiamo adesso. Grande poesia, grandissima profondità testuale da parte di uno dei più grandi cantautori italiani, Enrico Ruggeri. Ci ascoltiamo Ti Avrò.

0: Così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione

0: Uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: ballabile, anzi uno di quei pezzi su cui non riesce a resistere gli appassionati di queste danze, che sono anche delle mezze danze latine, anzi una danza latina a tutti che cos'è, una baciata questa, non lo so perché non me ne intendo tantissimo, però sicuramente uno di quei brani che oltre ad essere ascoltati sono stati anche tanto tanto tanto ballati in questa estate. Allora, volevo parlarvi di Umberto Galimberti. Lo conoscete, è un personaggio televisivo, è un filosofo che ormai è diventato mainstream. Vi devo dire la verità, a me non è neanche tanto simpatico perché ha sempre questo modo di fare un po' negativo, no? Una visione del mondo super negativa, però è anche una delle persone più colte, più intelligenti probabilmente che abbiamo dalle nostre parti. Ecco, sul giornale di Brescia di oggi si parla proprio di Umberto Galimberti perché sabato è stato a Brescia, all'Hangar 68 in Viale Zara, e c'è stata una grandissima partecipazione di pubblico, peraltro pubblico di tutte le età, quindi dei giovanissimi fino a quelli meno giovani, per ascoltare questo filosofo. Il festival era Rinascimento Culturale e Galimberti ha parlato un po' di tutto, naturalmente non con grandissima positività, come dicevo, perché il futuro che abbiamo davanti effettivamente non è che lasci grandissimo spazio all'ottimismo, e lui ha una visione straordinaria per la quale l'uomo in realtà è il responsabile di tutti i suoi guai, e probabilmente lui ha ragione. Tra le altre cose ha detto una cosa che mi ha colpito molto: abbiamo perso l'etica del limite, preparandoci quindi alla nostra rovina. Effettivamente una volta c'era un'etica del limite che faceva sì che l'uomo, insomma, si desse un limite nel consumo delle risorse e quant'altro. Oggi questa cosa non c'è più, si prende tutto, si fa tutto, non si pensa al futuro, si pensa al presente per i guadagni semplici, per l'economia, per il mercato, insomma, sì, stiamo di fatto rovinando il pianeta con le nostre mani. Ma per chi volesse saperne di più, l'articolo è molto interessante, un articolo di Nicola Rocchi che parla appunto di Umberto Galimberti e di quello di cui ha parlato sabato. Lo trovate sul giornale di Brescia di oggi. Che ora abbiamo fatto? Le 11:23 minuti. Avete voglia di scrivermi ancora qualche messaggio prima di salutarci? Io ho ancora mezz'ora abbondante per stare con voi, quindi ho ancora un po' di tempo, però insomma, portatevi avanti. 334 907 9007, questa era Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Summertime, i grandi

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
2: Encore un dimanche, je dis ça.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento Sudtirol 1-1. Gli altri risultati, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Franciacorta Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: State ascoltando Buongiorno Agosto con Alex Rusconi.

0: la voce di Jody Tonno insieme a Lola Pons, brano che nel 2008 appunto fece vincere a questi due artisti il Festival di Sanremo. Loro arrivavano dal successo del Gobbo di Notre Dame di Riccardo Cocciante, del musical che li ha visti protagonisti un po' in tutto il mondo, con appunto questa quest'opera straordinaria. Poi parteciparono a Sanremo nel 2008 con questo pezzo, Colpo di Fulmine, scritto per loro niente po' di meno che da Gianna Nannini, e vinsero il Festival, uno di quei pochi festival negli anni 2000 in cui non ci fu niente da dire sul vincitore, perché ragazzi, una qualità pazzesca vocale e una canzone straordinaria che ancora oggi ascoltiamo volentieri. Le 11:41 minuti, sempre in diretta su Radio Brescia 7 con la voce di Alex Rusconi, e questo Buongiorno Agosto in questo ultimo giorno di agosto, perché domani comincia il mese di settembre, ma in realtà in questo ultimo giorno di agosto c'è anche un ritorno al lavoro di tanti di voi, quindi mi fa piacere farvi compagnia mentre cercate a fatica di riprendere le redini del vostro lavoro. Buon lavoro a tutti.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: E che successi dell'estate, aggiungerei. Mamma mia, Tarzan Boy abbiamo ritrovato addirittura questa mattina, grazie al nostro Fulvio Marini che ogni giorno seleziona la musica più bella. Ieri era domenica, ieri però è ripartita, è una domenica speciale, perché è ripartita su Teletutto la stagione di In Piazza con Noi, con Marco Recalcati, con Elisabetta Del Medico e con il mitico Giorgio Zanetti. Ieri sono ripartiti da Orzi Nuovi, che è una piazza particolarmente bella. Dico sempre che Piazza Vittorio Emanuele a Orzi Nuovi è una delle piazze più belle della nostra provincia, e si è parlato di tante cose, ma soprattutto di una città, quella di Orzi Nuovi, che è una città che guarda al futuro. L'ha detto Laura Magli, che è la sindaca di Orzi Nuovi, l'ha ricordato Gianpietro Maffoni, che è stato sindaco, attualmente assessore ed è anche senatore, tra l'altro, parlando di tantissimi progetti. Poi c'era tra gli ospiti anche Eugenio Massetti, insomma tanti ospiti, tanti amici, in una bella giornata che ha visto appunto la ripresa anche dei lavori di In Piazza con Noi, tutte le domeniche su Teletutto al mattino, con ripeto Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico, Giorgio Zanetti. Si riparte pian pianino, poi riparte tutto e tutto rientra nella normalità di una stagione che, come vi ho già detto, sarà pienissima di novità e di sorprese.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

questa Carmela è stata protagonista di tutta l'estate, il singolo di Cioffi che ci porta alle 11:50 minuti, ovvero ai saluti, perché il tempo a mia disposizione è sostanzialmente scaduto. Vi lascio, vi auguro naturalmente un buon pranzo, un buon appetito per quelli che stanno ovviamente per pranzare, e una buona giornata a tutti voi. Oggi vi ricordo che dalle 15 alle 18 c'è Andrea Lombardi che torna nel suo spazio consueto, quello del Free Pass del pomeriggio. Vi terrà compagnia lui per questa settimana, praticamente per l'unica diretta del pomeriggio sarà quella di Andrea, e poi naturalmente pian pianino rientreremo nei ranghi e da lunedì prossimo riparte la stagione di Radio Brescia 7. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto questa mattina anche per darmi il bentornato. Continuate pure a scrivere al 334 907 9007, che per tutta la giornata c'è sempre qualcuno che vi legge, quindi usatelo questo numero WhatsApp. Grazie davvero di cuore, io torno domani alle 9 qui puntuale per l'appuntamento con Buongiorno Agosto, in via del tutto eccezionale a settembre. Ma sì, ma sforiamo nel nuovo mese, il nono mese dell'anno, che sarà un mese foriero di grandissimi appuntamenti, anche di tantissime dirette. Domani ve ne parlo meglio su Radio Brescia 7. Grazie di cuore, rimaniamo così, restate con noi, la musica vi fa compagnia per tutta la giornata, io domani alle 9 torno qui. Un abbraccione e fate i bravi, a domani.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Brescia 7, On the Rocks. L'aperitivo in musica.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione del

0: Uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

che Iran e le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%. In particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic battuto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
5: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance.

0: sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Ha perso il controllo della moto da cross durante un salto e ha sbattuto prima sul manubrio poi a terra. Il ragazzo di poco più di 20 anni, residente a Gussago e alle prime esperienze sulle due ruote, che nel pomeriggio di ieri è stato coinvolto in una rovinosa caduta mentre si allenava sulla pista da motocross La Boschina di Pompiano. Sono stati gli amici e i familiari che erano con lui insieme al custode della struttura i primi a soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati automedica, ambulanze e di soccorso, oltre a una pattuglia dei carabinieri di Verola Nuova. Per la dinamica dell'incidente e la delicatezza della caduta, il ragazzo è stato sedato prima del trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Un tamponamento a catena ha condizionato ieri mattina il traffico dell'esodo di fine agosto nel tratto di A4 che attraversa la provincia di Brescia. Attorno alle 11.20 infatti un incidente avvenuto nella corsia di sorpasso tra Brescia Est e Brescia Centro ha coinvolto 6 diversi veicoli e ferito, per fortuna tutti in modo lieve, 14 persone. Per soccorrerle e rimuovere i veicoli danneggiati è stato necessario tenere chiusa la terza corsia con inevitabili ripercussioni sul traffico. In direzione Milano si sono formate code che sono arrivate anche a 5 chilometri. Era in vacanza sul lago di Garda con la famiglia, ma i controlli dei carabinieri hanno fatto emergere che era ricercato a livello internazionale per traffico di stupefacenti. È finita così, dopo appena una sera, la vacanza di un cittadino turco di 43 anni, arrestato dai militari a Sirmione. L'uomo è stato individuato nella serata di ieri durante una serie di controlli a Campione effettuati dai carabinieri negli alberghi della località turistica. La verifica dei dati anagrafici attraverso le banche dati utilizzate dalle forze di polizia ha fatto emergere a suo carico un provvedimento di cattura internazionale emesso dalla Turchia. Secondo quanto emerso, il provvedimento riguarda un'accusa di traffico internazionale e di droga. L'uomo ha trascorso la prima notte nelle camere di sicurezza dei carabinieri e ora sarà avviata la procedura di estradizione in Turchia. Lo sport, il calcio, l'Union Brescia alla meglio sulla Pergolettese grazie al difensore Sina. Finisce 1-0 per l'Union che sbanca il Voltini con un gol al 97esimo in una gara giocata con un uomo in più per oltre 40 minuti. Secondo centro consecutivo per il centrale e Union ha punteggio pieno in classifica. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: ultime così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Pronti, partenza, saldi! Da Il Nos Shopping è iniziata la stagione delle occasioni da non perdere. Moda, beauty, tech, accessori

0: RTL, uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
2: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz.

0: La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
1: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo del paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport: colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
2: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5-7 dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Spot. Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Esemplari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei Cavalieri Rosso-Crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
1: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione.

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È stato necessario un volo dell'elisoccorso per portare aiuto a un 66enne turista francese che attorno alle 13 di ieri è rimasto ferito in seguito a una

0: caduta mentre scendeva alla statale 42 del Tonale verso Ponte di Legno. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'intersezione tra la 42 e la statale 300 del Passo del Gavia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L'uomo ha perso il controllo della bici, forse per la velocità, forse per il fondo sdrucciolevole o per evitare un altro mezzo, ed è rovinato violentemente a terra. Medici e infermieri lo hanno immobilizzato e trasferito in ospedale a Sondalo, dove dopo i primi accertamenti è stato escluso l'imminente pericolo di vita. Una ragazza di 24 anni, Aurora Cigala, residente ad Asola, è morta ieri all'ospedale civile di Brescia per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto nella notte precedente a Goito, nel Mantovano. La giovane, alla guida di una Fiat Punto, è uscita di strada intorno all'una lungo strada Levata, la provinciale che collega Goito a Cazzoldo degli Ippoliti. Soccorsa dal personale medico del Soccorso Azzurro, è stata trasportata in condizioni gravissime con l'elisoccorso a Brescia, dove poi è deceduta. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Cazzoldo degli Ippoliti, non sembrano coinvolte altre vetture. E in uno dei posti di controllo predisposti a Rue Volciano, un conducente, anziché fermarsi all'alta degli agenti, ha accelerato dandosi alla fuga. È successo sabato sera. Le pattuglie si sono immediatamente messe sulle sue tracce, dando il via a un inseguimento proseguito per circa 1,5 km. Nel tentativo di sottrarsi ai controlli, l'uomo ha raggiunto una zona boschiva dove ha abbandonato il veicolo e ha proseguito la fuga a piedi, riuscendo a dileguarsi nell'oscurità. Raggiunta l'auto, gli agenti hanno rinvenuto numerosi quadri e dipinti, oggetti di antiquariato di vario genere e altro materiale ritenuto di interesse investigativo, beni che secondo i primi accertamenti sarebbero di presunta provenienza furtiva. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre sono in corso le indagini per identificare il conducente. L'auto è risultata rubata e circolante con targhe di un altro mezzo. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Stilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più

0: professionale, meno caro.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Story Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chievi.

0: tantissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix. The
3: Crescent Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Confi, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una richiesta d'aiuto usata per attirare un giovane e poi aggredirlo è quanto sarebbe accaduto nel parco Salvo d'Acquisto a Brescia, dove la polizia ha arrestato una 25enne e il fidanzato di 30 anni, entrambi bresciani e residenti in città. La donna avrebbe attirato l'attenzione della vittima chiedendole di aiutarla a cercare un braccialetto di valore che, secondo il suo racconto, il fidanzato aveva lanciato durante una lite. Mentre il giovane cercava il monile, sarebbe arrivato il trentenne che lo avrebbe aggredito per farsi consegnare il cellulare. Alla vista degli agenti, due sono fuggiti, ma sono stati intercettati poco dopo all'interno del parco. Durante il controllo avrebbero reagito con calci e pugni contro i poliziotti, tentando di divincolarsi e scappare. La coppia è stata arrestata per tentata rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Una donna colombiana di 52 anni è stata arrestata nel weekend.

0: all'interno del centro commerciale El Nos di Roncadelle, dopo che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brescia avevano scoperto che era destinataria di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca. La donna è stata sottoposta a un controllo direttamente nel centro commerciale. Durante gli accertamenti, i militari hanno verificato che a suo carico risultava una segnalazione relativa al provvedimento emesso dalla procura di Salisburgo. A quel punto è stata trasferita nel carcere di Verziano. Tra le accuse figurano il furto aggravato, la sottrazione di strumenti di pagamento e la sottrazione di documenti. Era in vacanza sul lago di Garda con la famiglia, ma i controlli dei carabinieri hanno fatto emergere che era ricercato a livello internazionale per traffico di stupefacenti. È finita così, dopo appena una sera, la vacanza di un cittadino turco di 43 anni, arrestato dai militari a Sirmione. L'uomo è stato individuato nel weekend durante una serie di controlli a campione effettuati dai carabinieri negli alberghi della località turistica. La verifica dei dati anagrafici attraverso le banche dati utilizzate dalle forze di polizia nell'area Schengen ha fatto emergere a suo carico un provvedimento di cattura internazionale emesso dalla Turchia. Secondo quanto emerso, il provvedimento riguarda un'accusa di traffico di droga. L'uomo ha trascorso la prima notte nelle camere di sicurezza dei carabinieri e ora sarà avviata la procedura di estradizione in Turchia. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
6: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

La testa gira, Fred De Palma, iniziamo il nostro spazio, sono le 15:10. Ebbene sì, mi ripiglio quello che era mio, ovvero l'orario del pomeriggio Free Pass con Andrea Lombardi, ma attenzione perché per questa settimana fino alle ore 18, aspettando anche Non sparate all'armadillo che riprenderà con la stagione ufficiale la settimana prossima. Quindi in versione un po' allungata, allargata, ci sarà anche tu ci sei, mi confermi? Ci sarà anche Federica questa settimana che interverrà con curiosità e chiacchierate, ma ci sarete voi, spero, al 334 907 9007. Dopo due settimane di mattina torno nel mio pomeriggio, però devo essere sincero, la mattina è comunque un bellissimo orario, la gente è più sveglia, sottoscritto è più sveglio in modo particolare, adesso già il pranzo alle spalle, un pranzo anche piuttosto importante, quindi sono un po' sonnato.

0: sfortunato, ma c'è la voglia di interazione, vedo e percepisco che gli amici all'ascolto sono più reattivi. Ecco, facciamo una cosa di questo genere, cerchiamo di traslare tutto questo anche nel pomeriggio, quindi qui vi voglio alle 334 907 9007. Si inizia
1: Radio Brescia 7, fresca e shakerata.

Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti danza standard e corso

0: 081-436.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: pasta di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Anche no, però anche no, J-Ax. E allora, vi ricordate gli articolo 31? Beh, in questa versione, in questo duo con DJ Jed, fecero veramente grandi successi. Ma anche come solista, Alessandro Aleotti, perché questo è il suo vero nome, ci ha regalato tantissime belle canzoni. Lui è nato a Milano il 5 agosto del 1972. Devo essere sincero, lo facevo di qualche anno più grande.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau nel nord della Svizzera. Arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna 50 anni era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. Lo sport e calcio con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno. Si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna. L'informazione torna più tardi.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Torniamo nella nostra diretta. Questo pezzo non sappiamo da dove sia uscito.
1: Videogioco degli anni 80.
0: Ma perché ti sento così?
1: Ma aspetta, però. Forse questo microfono.
0: Non è questo, dici?
1: Questo
0: prova.
1: È lui.
0: Ah,
1: okay.
0: Sai che non dovevi spostarlo.
1: Che dire,
0: stanno
1: ragazzi,
0: facendo delle
1: che
0: prove.
1: Dire, ormai è stato spostato. Arrangiatevi.
0: Ormai è andata.
1: Venite a dirmi qualcosa.
0: Ma quanto è bello riportare in diretta Federica Signorelli.
1: Ciao,
0: presente.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccola.
1: Buon pomeriggio.
0: Fatto le feriette.
1: Fatto, anche qualche, tu bello.
0: Sì.
1: Lui adesso che è qui da due settimane viene
0: appunto.
1: Ho fatto le tue stesse identiche ferie. Uguali.

0: Però dai ragazzi, ce la siamo goduta quest'anno io e Federica, diciamo la verità, sia
1: ma
0: io
1: goduta
0: che te.
1: Cosa che io ero a casa a fare la mamma.
0: Sì sì, però dico è tutta un'altra cosa.
1: Sì, sto scherzando.
0: Ma io ho la percezione che un sacco di gente quest'anno ha sgarrato più del solito, non so per
1: sì,
0: quale
1: ci
0: motivo.
1: Ci sono state molte più ferie quest'anno.
0: Vero?
1: Esatto.
0: Ma che poi,
1: confermo.
0: Ma che poi, diciamo la verità, a parte che sono nei nostri diritti, però
1: esatto,
0: di ogni lavoratore, ma anche di ogni come possiamo dire, di ogni capo, non so, mi viene il termine, di ogni datore di lavoro.
1: Esatto.
0: Ecco, infatti, anche della direzione di tutti, ma anche proprio privati. Ma poi quanto fanno bene le ferie? Cioè ci ristabilizzano, ci riequilibrano, ci danno il giusto senso delle cose e poi torni con più carica, con più grinta e la possibilità di rivedere magari certe situazioni, certi colleghi che magari non sopportavi in un'altra ottica. Quindi fanno bene.
1: Fanno bene. Bisogna staccare ogni tot, bisogna prendersi quel momento di aria, di stacco da tutto, e mi sembra che dai, riusciamo a farlo, quindi siamo fortunati.
0: Direi di sì, quindi io direi attenzione Italia, Andrea Lombardi e Federica Signorelli adesso dicono la loro.
1: Vai.
0: Due giorni al mese e che non cadranno mai di sabato e di domenica.
1: Bello.
0: Di feste nazionali.
1: Bello.
0: Due giorni al mese.
1: Sì.
0: Cioè settimana sì, settimana no, avere un giorno a disposizione.
1: Ma sì, ma la settimana corta, ragazzi,
0: sì.
1: Cioè non è fantascienza, esiste, cioè
0: che poi,
1: Italia
0: che,
1: pronto.
0: Che poi diciamo la verità, cioè basterebbe assumere anche una persona in più e
1: riuscire a turnarsi.
0: Assolutamente. Poi capisco i problemi economici e tutto il resto, però insomma se magari tutti noi potessimo rivedere anche il nostro stipendio, ma in pochissimo, cioè in qualcosa, però
1: sì,
0: riusciremmo a
1: migliorerebbe a tutto.
0: Infatti, quindi dico due giorni di festività nazionali, ma che non cadano mai, come Pasquetta, sempre perché è sempre lunedì.
1: Bello.
0: Vero?
1: Sì.
0: Cioè,
1: venerdì o di lunedì?
0: Sì, ma a parte che a me piacerebbe anche mercoledì,
1: ma
0: perché
1: infatti
0: stacca la settimana.
1: Sì,
0: sì, cioè sì, giovedì, perché poi ci attacchi il venerdì e ti fai un giorno
1: in più.
0: Quindi va bene così. Quindi va bene, firmiamo?
1: Firmiamo qua subito.
0: Timbrato?
1: Arrivo,
0: Aspetta, timbro.
1: Vai.
0: Fatto. Timbrato. Va bene, io rimarrò in diretta per tutta la settimana fino alle ore 18. Tu che farai?
1: Io insieme a te.
0: Brava. Torniamo alla musica, torniamo ai successi. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp.

I successi della tua radio, Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo. Ben ritrovati con Andrea Lombardi in Free Pass dalle 15 alle 18. Ecco, sono tornato in me, perché come abbiamo detto nelle ultime due settimane trasmettevo la mattina, però ogni tanto mi sbagliavo perché dicevo con Andrea Lombardi nel Free Pass. No, scusate, è in Buongiorno Agosto. A proposito, è l'ultimo giorno di agosto, cioè il 31 agosto, da domani settembre, cambia tutto. Cioè, per già solo per il nome cambieranno anche i colori e l'atmosfera. Il giornale di Brescia dedica un articolo ai grattacieli di Brescia, e ne parlavo la settimana scorsa. Ho parlato proprio del primato dei grattacieli bresciani, di quanto Brescia ha sempre un po' bene o male guardato verso l'alto, no? Cioè, si parla già del primo grattacielo d'Italia nato a Brescia nel 1932, che era appunto il nostro grattacielo del Crystal Palace. Era un progetto che in realtà doveva essere realizzato a Chicago, ma poi per una cosa che non è andata storta, l'architetto, questo grattacielo, questa torrione, che non è stato volutamente chiamato grattacielo, è stato realizzato a Brescia. Ma poi anche il nostro duomo, la nostra cupola, è veramente molto molto alta. Quindi, se torniamo indietro ancora nel tempo, prima del torrione, avevamo già il duomo molto molto alto, e poi sono arrivati altre torri. Adesso si spera e si aspetta nella nuova sede di A2A, perché a Milano l'hanno fatta, ma visto che A2A ha un DNA bresciano, insomma, sarebbe bello vedere qualcosa di importante, imponente anche nella nostra città. Il Crystal Palace, che è stato inaugurato ormai decenni fa, è stato un grattacielo che ha portato in alto il valore dell'altezza bresciana per qualche decennio. Adesso Milano chiaramente ha stravolto tutta questa regola, perché tutti i grattacieli sono là, i nostri sono diventati dei grandi condomini a confronto. Però la cosa che avevo sottovalutato la settimana scorsa in tutto questo discorso era il camino del termoutilizzatore, che è veramente alto, supera tutti, cioè in altezza è il più alto della nostra città. Quindi io dico, ragazzi miei, vogliamo che il palazzo più alto sia un camino, cioè che veramente spazza camin? No, dobbiamo costruire un altro palazzo che sia più alto del camino, giusto per dire che non è proprio il più alto di tutti, no? E adesso questa canzone mi piace un sacco e la dedico a tutti voi. Noemi.

0: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Complicated, Avril Lavigne, una canzone molto bella che tutti noi ricordiamo. Era l'estate del 2002, pensate quanti anni sono passati, e parla di una situazione complicata, una situazione che purtroppo tutti noi forse abbiamo vissuto. Quando si sta bene con una persona, che sia un amico oppure una persona più cara, e la trovi autentica o autentico, ma davanti agli altri, quando ci sono gli altri, cambia. Ecco, questa crea e realizza questa situazione complicata raccontata nel 2002 da Avril Lavigne. Detto questo, 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Questa è la seconda ora di Free Pass Estate con Andrea Lombardi.
1: Cosa

Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti, danze standard e corsi

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Victoria Blanche alle 16:20 nel nostro spazio Free Pass con Andrea Lombardi fino alle ore 18. Ieri, ragazzi, sono andato al cinema dopo anni, ma anni, cioè, che poi uno va al cinema, di solito va d'inverno, se non va, non va spesso al cinema, invece ho scelto in una giornata calda di agosto per andare al cinema, ma è stato bello e inaspettato, devo essere sincero. Sono stato in un certo senso trascinato al cinema, perché non era nelle mie intenzioni, per vedere Odissea, che credo originariamente si chiami in inglese The Odyssey, e il nuovo film di Christopher Nolan. Non ero molto entusiasta di questa scelta, primo perché dura 3 ore, secondo perché comunque insomma il tema lo conosciamo e lo consideravo piuttosto pesantino, poi mi era stato detto che era anche abbastanza crudo come film, quindi avevo un po' tutte queste componenti che mi facevano pensare no, non è il mio genere, e probabilmente non lo è, ma in realtà questo film merita, ragazzi, merita, ma quanto è bello, cioè mi è piaciuto tantissimo, a parte che ho pianto 2 volte, però di una bellezza, fatto benissimo, attori, un cast incredibile, secondo me vincerà un sacco di Oscar, quindi nel mio piccolo, se posso, ve lo consiglio. La prima parte, la prima ora ero un po' in dubbio, e ogni tanto dicevo bello, però non so se ci tornerei, e perché era un po' quel canto insomma, che tutti noi conosciamo. Poi invece, anche se è rimasto fedele chiaramente a quanto scritto da Omero, anche se comunque è stato rivisitato per portare il tutto sul grande schermo, quindi in una maniera cinematografica, il film è bellissimo, cioè veramente bello, bello, bello. Quindi posso darvi un consiglio, andatevelo a vedere.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: In un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dora in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Pronti, partenza, saldi! Dai Lost Shopping è iniziata la stagione delle occasioni.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati

0: uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Rolling Stones è una delle band più longeve e influenti della storia del rock. Sono nate a Londra, pensate, nel 1962 e diventarono ben presto, insieme ai Beatles, il grande simbolo della musica britannica negli anni 60. Solo che i Beatles sono stati insieme relativamente poco, i Rolling Stones parecchio tempo. Al centro della struttura, nel DNA, ritroviamo anche Mick Jagger, che nome è, e quindi di conseguenza grandi successi. E questo l'abbiamo appena passato in diretta su Radio Brescia 7 alle 16.40. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp in Free Pass Estate.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Umbrella, quella che probabilmente non ci servirà in questi giorni, anzi facciamo così, lo sbircio subito. No, direi proprio di no, possiamo lasciare l'ombrello nel portaombrelli per almeno 2 settimane, ma la cosa che più forse salta all'occhio è il weekend. Ragazzi, saliranno le temperature, venerdì, sabato e domenica sono previsti 34 gradi, anche 35, e non sono pochi. Vabbè, volto pagina perché c'è una notizia di cronaca, tragedia sul lavoro, muratore di 55 anni residente nel Bresciano è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere in provincia di Varese, e l'allarme è stato dato proprio questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri della compagnia di Saronno e gli operatori di ATS. Per il 55enne non c'è stato nulla da fare, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La dinamica dell'infortunio e le cause dell'incidente, sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere ed eventuali responsabilità, sono in corso, e questa notizia apre in questo momento il sito giornalidibrescia.it. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Free Pass Estate con Andrea Lombardi fino alle 18.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ne parlano ormai, ma non c'è certezza. Dua Lipa sarà a Sanremo? C'è chi dice che ormai sarà un ospite sicura a Sanremo, c'è addirittura chi dice sarà co-conduttrice con Stefano De Martino, che a quanto pare la vorrebbe, gliel'ha proposto. Secondo me lui pensa anche di fidanzarsi, ma perché oggettivamente questo ragazzo ha anche fortuna sotto questo aspetto, quindi magari dice vabbè, io la invito sul palco, le offriamo un bel cachet, poi alla fine mi vedrà simpatico, belloccio, vuoi vedere, ma si è appena sposata, no? Cioè, nel senso, non credo ci siano possibilità, quindi se verrà, verrà per cantare, per mostrare veramente quanto può essere brava su un palco così importante, ma per lei anche semplice, perché è abituata a ben altro. Vabbè, detto questo, c'è un piccolo break.
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.

0: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Un incontro fortunato quello tra Bennato e Alex Britti. Abbiamo sentito Notte di mezza estate. Possiamo considerare queste giornate come una notte di mezza estate? Direi di no, perché sotto il profilo meteorologico l'estate finisce proprio domani, meteorologicamente parlando. Poi invece astrologicamente bisogna aspettare ancora qualche settimana. Però ragazzi, è un dato di fatto. Ai, altro che notte di mezza estate. L'ultima notte d'estate. Vabbè, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Abbiamo ancora un'ora a nostra disposizione, la prossima fino alle 18 con Andrea Lombardi.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Businessman, dito nella piaga, beh, riapre la terza ora Free Pass Estate con Andrea Lombardi fino alle ore 18. Ben ritrovati, 334-907-9007. Ebbene sì, ormai abbiamo ripreso tutti il lavoro, o quasi, c'è qualcheduno che parte. Tra l'altro ieri un'amica mi diceva che ha raggiunto Brescia percorrendo l'autostrada e si è resa conto che tantissima gente stava partendo per il mare, quindi c'è ancora tanta gente che raggiunge le località turistiche. Detto questo, sapete che noi abbiamo una nuova diretta di Radio Brescia 7. Questa volta vi porteremo nel mondo della 76esima edizione della 100 miglia, l'emozionante regata velica del Garda. Venerdì 4 settembre, quindi questa settimana, fine settimana, vi aspettiamo al porto di Bogliaco per il talk condotto da Maddalena Damini e alcuni dei protagonisti dell'evento, la cerimonia di apertura, e dalle 19 alle ore 21 in diretta la musica live e di Ale Cerqui e l'animazione di Ruggero Tavelli. Naturalmente qui su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo e che dà voce agli eventi più belli di Brescia.

Ma quanto era bella la luna del weekend, piena, luminosa, incredibile, quanto è stata fotografata e riproposta nei social. E allora torniamo con Non vivo più senza te. Non vivo.

L'estate del 2012 ci portava con Biagio Antonacci questo pezzo e ci portava nel Salento tra il mare e il vino, un tradimento e il ritmo anche della pizzicata. E sembra una canzone spensierata, ma in realtà racconta proprio qualcosa che conosciamo tutti. E puoi andare in vacanza, divertirti, circondarti di gente, bella gente, allegra, ma se ti manca davvero qualcuno, quella mancanza viene con te. Biagio Antonacci, Non vivo più senza te. L'abbiamo appena sentito, ma tutto questo mi ha fatto tornare alla mente una poesia di Michele Sannino, il titolo in realtà era Fino a quando tu non torni, ma diceva una cosa simile, ovvero piccola, senza te non ho più nulla, non ci sono più sorrisi e la vita non è vita, io non vivo più senza te.

0: Radio Brescia 7.
1: E uno a questo punto si chiederà: ma è nata prima la canzone di Biagio Antonacci o la poesia di Sannino? Per l'esattezza ho controllato, è nata prima la canzone di Biagio Antonacci nel 2012 e poi nel 2014 la poesia.

0: questo pezzo mi piace assai, Material Lover, perché ha tutto, quella componente un po' allegra, spensierata, estiva, poi una bella voce, Sienna Spiro. Vabbè, allora 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Tra poco voglio parlarvi anche di un altro appuntamento, quello previsto per mercoledì 2 settembre alle ore 18, ma adesso abbiamo un piccolo break pubblicitario, torniamo tra pochissimo. Spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Mufflin. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Mufflin. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Mufflin, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina.

0: Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora, con lavapatio, e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Chase the Rain, che bella questa canzone. Sono le 17:26 minuti. Buon rientro a tutti voi che state ascoltando Radio Brescia 7, la radio che dà voce al vostro mondo e la voce anche agli eventi della città e della provincia. Allora, con Andrea Lombardi fino alle ore 18 per questa settimana, free pass, dicevo, in versione estiva, quindi rientro nel drive time. Anzi, aspettate un attimo, mi siedo accanto a te che, ecco qua, che stai andando in auto, stai tornando dal lavoro, e volevo raccontarti una cosa. Io quest'estate sono stato in Brasile, l'ho detto anche quando ero in diretta radio la mattina, ma perché mi piace un po' condividere le cose che si fanno, no? Nel senso che ormai io vi considero amici, spero che anche voi in un modo o nell'altro mi consideriate tale. Dicevo, in Brasile ho scoperto una cosa meravigliosa che già si sapeva, però l'ho proprio vissuta, che cantano, che ballano, che ascoltano la musica in ogni dove, cioè veramente molto più di noi italiani, che io già pensavo che l'Italia è un paese legato alla melodia, alla canzone, al ballo. No, in Brasile 100 volte tutto questo amplificato, quindi ovunque tu possa andare in un modo o nell'altro senti nel sottofondo qualcosa, che sia samba, che sia musica tipica, ce ne sono tante, chiaramente noi conosciamo più il bossa nova e il samba. Vabbè, comunque mi sono innamorato di questa canzone ed è stata un po' una canzone che mi ha accompagnato per tutta la vacanza, ovvero Samba de Raiz di Conselho. E Conselho significa semplicemente consiglio.

0: Lombardi.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Deron a titolo definitivo. Il Venezia prende Juan Jesus e Mazzocchi per la difesa, mentre il Lecce accoglie in giallorosso Ali Dembélé in arrivo dal Torino con un prestito con diritto di riscatto. Intanto Beto si appresta a tornare in Italia. L'ex centravanti dell'Udinese indosserà la maglia della Fiorentina, che lo ha scelto per raccogliere l'eredità di Moise Kean, destinato al Como. La fine delle trattative in Serie A è fissata per domani, martedì 1 settembre, alle ore 20, ma molte società sono ancora attive. Il Milan, dopo il passaggio di Leao al Galatasaray, lavora all'addio di Tomori e a quello di Fofana, che ha estimatori in Francia. Il Cagliari ingaggia Gagliardini, in arrivo da svincolato, mentre sembra difficile che il Napoli riesca a trovare la punta tanto cercata. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica.

0: 6 settembre alla Mondoflex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
2: Attenzione, prego, ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: All'Ipercoop tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Living in a box. Volevo salutare anche Roberto che ci sta seguendo dall'automobile. Ciao Roberto, buon rientro a te. Allora, c'è una notizia che vi leggo, ripresa dal sito giornalibrescia.it, e noi non vorremmo mai leggere queste notizie, specie notizie che arrivano dalla nostra città. Una mattina di ordinaria follia. Sono stati momenti di vero terrore quelli che ha vissuto un uomo di 58 anni che si stava recando al lavoro. Fermo al semaforo alla guida della sua auto, è stato avvicinato da tre uomini che, armati di pistola, non si sa ovviamente se fosse vera o finta, gli hanno intimato di scendere dall'automobile e di andarsene. È successo questa mattina intorno alle 4:45 al semaforo tra via San Zeno e via della Ziziola. Stando a quanto emerso dalle dichiarazioni dell'uomo, i tre avrebbero puntato la pistola mentre stava andando al lavoro. Sono stati momenti concitati e l'uomo che impugnava l'arma lo ha anche colpito con il calcio della pistola. Nulla di particolarmente grave, la vittima però non è scesa dall'auto ed è riuscita comunque a scappare a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e ora sul caso indaga anche la squadra mobile. Speriamo si possa risalire a queste tre persone per riuscire poi chiaramente a dare un termine anche a questa storia. Detto questo, vi abbiamo parlato della nuova diretta di Radio Brescia 7 perché vi portiamo alla 76esima edizione della 100 miglia, l'emozionante gara velica del Garda. Beh, ricordatevi che però mercoledì 2 settembre alle ore 18 l'Union Brescia scende in campo al Rigamonti e affronta per la Coppa Italia Serie C la Gian Erminio. Beh, segui la diretta su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia, con la partita di Coppa appunto Italia.

Serie C con la radiocronaca di Michele Iacobello e Alfredo Novello. Non mancate, quanto è bello avere questa possibilità e seguire la radiocronaca laddove non arriva l'immagine, arriva l'audio, e arrivano appunto Michele Iacobello e Alfredo Novello con Radio Brescia 7.

coste più belle al mondo e anche una delle più famose in assoluto. Sapete che nel 1997 è stata considerata, anzi ha avuto proprio questa, come possiamo dire, non mi viene il nome, insomma è patrimonio dell'UNESCO e c'è poco da dire, è considerato un esempio eccezionale dall'incontro tra natura e il lavoro dell'uomo, perché aggrappate a queste rocce, a questo verde, ci sono queste maioliche, ci sono questi tetti, ci sono queste case bianche con colori azzurri, rossi, contrastanti, veramente molto molto bella. Positano, Amalfi, Ravello, Atrani, Praiano, poi altri paesi della costiera, aiutatemi voi, Vietri sul Mare, Furore, che è un gioiellino piccolino, nonostante sia un po' disturbato dalla strada che passa, però in realtà è un golfo meraviglioso. Poi c'è anche Minori, Maiori, insomma posti bellissimi. È il sentiero degli dei, questa zona è celebre proprio per questo sentiero, e sotto il profilo turistico la costiera amalfitana chiaramente riscuote sempre grande successo. Positano in modo particolare, tanto è vero che qualche anno fa ci sono stato e ho detto mai più, perché ho oggettivamente è presa d'assalto dai turisti e nel mese di agosto è impossibile poter passeggiare tranquilli nelle strade, però anche sotto il profilo turistico grande soddisfazione per questa zona dell'Italia che è bellissima, molto molto amata in tutto il mondo, e poi quanto si mangia bene. Torniamo a noi, parlar d'amore, Saif, Ines, Free Pass Estate.

0: voleva parlare d'amore. Sapete che Saif e Brescia in questa canzone affrontano un tema importante legato anche ai giovani che non sanno dare un nome ad un sentimento: gelosia, amore. Poi magari arriva quel momento in cui capisci che deve essere affrontato un discorso. Ma noi cosa siamo? Siamo innamorati, ci stiamo frequentando, però non si ha il coraggio, si ha paura e quindi si fa finta da nulla. Questo è il nuovo pezzo, quello di Saif e Brescia, appena sentito, Parlare d'amore.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry, I don't mind if you crash or fly.

0: una melodia dolcissima per raccontare, ahimè, una paura che probabilmente abbiamo provato tutti. Affezionarci ad una persona significa anche rischiare di essere abbandonati, no? E Eddie Brickell arrivò a conclusione, alla conclusione drastica in questa canzone raccontata nel 1988, ovvero quando sei solo almeno nessuno può dirti addio. Mamma mia che tristezza, però è anche una grande verità. Noi ci ritroviamo domani dalle 15 alle 18 nel Free Pass Estate con Andrea Lombardi. Buona musica, a domani.
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brescia 7 Time.
5: Time o'clock.
4: A Radio Brescia 7 sono le 18.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: E sempre il 14 settembre parte il corso di Liscio Avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nelle Clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis, colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce in scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.

0: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
1: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
2: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Pronti, partenza, saldi! Dai Lost Shopping è iniziata la stagione.

0: Natale, uscita Brescia Ovest.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera, un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Prova la tua prossima auto.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 9.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Brescia 7, on the rocks. L'aperitivo in musica.

0: 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario. Edizione nazionale.
3: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
2: L'economia.
3: Non solo caro carburanti, traspinte post-pandemiche e le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
4: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le esattissime patate e pomodori l'incremento balza intorno al 45, per l'olio extravergine perfino al 47 e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
3: E secondo il Codacons in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Spot.
6: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In

0: Negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
1: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
2: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: All'Ipercop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre. Come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro. E gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.
6: On Friday the 13th of December, Gruson Bongo discovered Germany's most successful word, Dial.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Templari, storia, arte e itinerari in Italia. È il volume in edicola con il Giornale di Brescia. Traccia la storia dei cavalieri rosso-crociati, ripercorrendo le vie templari attraverso le regioni d'Italia e delineando i caratteri dell'arte che fecero propria, spaziando dall'architettura alla scultura e alla pittura.

0: collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 20. Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
2: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare, a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
1: Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas, capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
3: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
4: Oggi si festeggia come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così.
3: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20.45 l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaar nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli, Bernardeschi. Arbitro Doveri.
1: È tutto, buona serata.

0: Tito Bonera, un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.

0: Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 21.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Yeah!

0: Brescia 7 time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: più.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer. Un'esclusiva.